0: ti fa?
1: Il fuoco si è suato un gran navire, le lumiere sono tre ore, non lo vero tutta l'aria, mangi l'altra data, le pone di clarci.
0: Sì, sì, non puro la fa.

nova quana del revedo fo. Quae ho, esse peleas petetre, che quatil ne te pale pas suvo.